Cutesco. Chi combesto un mal altiul che potesce. Chi chi di chi, voli de vi, cacaracà, voli de pa.